0: il signor Don Chicote, mirre che mi destroia tutta la fiera.
1: Oh, vegliacco, vegliano, al mirare del nemico desiguale.
0: Chiaro!